Écoutez, t'as stat Eric Lapointe, tout est gâté, il nous le remont. Nous prenons un bonus de Bayern, 42 ans, je pense que tu es nous le remont. Avec Odin, je suis un peu de temps, je me dis que dans mon tour, en fin de semaine, je vous dis que vous avez un petit peu de temps. Je suis un peu de temps, mais je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps. Ma stessa parte di attacco, vediamo tutti i squadri di Stano, di Starling, che vi piace, non scomo, non vi piace, non scomo. Vediamo tutti i hot, vediamo tutti i vedori, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini, vediamo tutti i bambini,